Parodia, είπα. Εντάξει. Και τι vuole bene. E ti perdona tutto quel che fai.